0: Sono le 2:04.
1: Made in Italy.
2: Dalle 9 alle 12.
1: Solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio G, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'avion, sur ma position, mais tout nu dans l'avion, j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non, non, non, et non.
1: Come ti vesti al mattino? Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12.
1: Solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio G, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

the other.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caerina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:03 minuti.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.

0: Professore Dario Galele, da dove nasce l'idea della canzone Pure si può?
1: Sì, è un'idea particolare perché noi abbiamo realizzato all'interno del nostro istituto un corso di formazione al volontariato con i ragazzi delle varie classi e nell'ambito di questo corso abbiamo deciso di creare una canzone. Io ho raccolto una serie di riflessioni, una serie di opinioni dei ragazzi sui vari temi che facevano parte appunto di questo corso di formazione e da queste riflessioni, dalle frasi stesse dei ragazzi, ho tratto poi un testo. Questo testo che abbiamo appunto chiamato Eppure si può, proprio per far vedere che nella vita si possono fare cose importanti volendo. E Mattia, un ragazzo, ha poi costruito una musica ed è nata la canzone, appunto la canzone Eppure si può.
0: Ilaria, raccontaci le tue impressioni su questa esperienza di cantante.
2: È stata un'esperienza veramente fantastica per noi ragazzi della scuola. Io mi sono soprattutto divertita molto a interpretare la parte della cantante principale e comunque abbiamo raggiunto un obiettivo bello, cioè importante per la scuola e per tutto.
0: Ilaria, questo brano ha riscosso successo e ha vinto alcuni premi. Te lo aspettavi?
2: All'inizio non me lo aspettavo proprio. Cioè, mi sembrava una cosa così. Invece, col passare dei tempi, noi ci siamo perfezionati, abbiamo comunque migliorato le nostre capacità e siamo arrivati a questi obiettivi.
0: Che clima si è creato tra il gruppo, i cantanti, i coristi e i musicisti?
2: Si è creata una maggiore complicità tra me e i miei compagni di scuola, anche grazie a tutte le ore di prove che abbiamo svolto nella sala registrazioni, nelle trasferte che abbiamo fatto nei vari teatri e in tutte le altre attività svolte insieme a loro.
3: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Mattia Moraldi, che non è solo la voce maschile ma il compositore della musica. Mattia, cosa ne pensi di questa esperienza?
4: Ma per me è stato bello, interessante, un'esperienza nuova sicuramente. Mi sono proprio divertito a farlo, a realizzare il brano, a fare le registrazioni anche.
3: Quale emozione hai provato quando hai cantato questa canzone in vari teatri, tra cui il Teatro Ariston di Sanremo, dove si tiene il Festival della Canzone Italiana?
4: È stato divertente ma anche abbastanza stressante perché non sono abituato a cantare davanti a così tanto pubblico. Era la prima volta che cantavo in teatro e di solito sono anche abituato ad accompagnarmi con lo strumento le canzoni. Anche se in questo caso abbiamo poi cantato sulla base registrata del pezzo.
3: Tu studi musica a livello professionale e frequenti il Conservatorio di Cuneo. Come hai composto la canzone?
4: Passando tante notti senza dormire e a scrivere, perché è stato un lavoro lungo e subito, tra l'altro, non mi è neanche venuta l'idea, mi è venuta successivamente, dopo un po' che ho iniziato a conoscere il testo della canzone. È stato un lavoro abbastanza lungo.
3: Mattia, hai intenzione di fare della musica il tuo lavoro?
4: Sì, è proprio quello che ho intenzione di fare, anche più che altro proprio nell'ambito della musica leggera.
3: Ringraziamo Ilaria Mattia di questa intervista e vi salutiamo facendovi sentire la versione definitiva della canzone Pure si può.

senza guerra, ma la vediamo attorno a noi. Siamo cresciuti nel benessere, ma fame e povertà sono poco più là. Stiamo vivendo spesso distruggendo, lo vediamo, lo capiamo e ce ne sbattiamo. Solo egoismo, superficialità, in questa realtà.

competizione, preferiamo i colori di una canzone, non è noia, fragilità, noi vogliamo senso, solidarietà.

siamo cresciuti a fissare una scatola elettrica piena di nulla e di volgarità, senza capire che vogliono solo vendere merce inutile da consumare. Ci hanno detto che per divertirci ora ci si deve sballare. Cosa importa dei danni a me?

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ашт сонсона,
1: стокармарсын диер сарнарсын жинасан.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
2: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
1: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei 4 incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Colazione in jeans.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone. Ciao a tutti, noi siamo Simone, Gioele, Lorenzo, Cristian e Tiziano dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma. Oggi prosegue il nostro viaggio tra i luoghi simbolo di Palermo attraverso i quali ripercorriamo la vita di Giovanni Falcone. In particolare vi parleremo di Via Notar Bartolo a Palermo e del perché porta questo nome. Via Notar Bartolo è una strada a doppio senso che incrocia con Via della Libertà, una delle vie più importanti di Palermo. La strada si trova nel quartiere Politeama Libertà, nella zona poco più a nord del centro di Palermo. La via è molto frequentata, soprattutto per lo shopping. Sono presenti parecchi uffici e su un fianco di essa troviamo anche il giardino inglese e la stazione Notar Bartolo. La via prende il nome da Emanuele Notar Bartolo, che nasce a Palermo il 23 febbraio 1834, a Termini Imerese. È stato un banchiere e politico italiano, garibaldino, che ricoprì l'incarico di sindaco di Palermo. La sua integrità morale lo portò spesso a scontrarsi con una realtà politica già allora corrotta e asservita agli interessi di forze esterne, tra cui Cosa Nostra. Quando divenne direttore del Banco di Sicilia, la sua prima mossa fu quella di esigere la restituzione dei prestiti e richiedere garanzie. Questo nuovo approccio gli causò presto grandi antipatie da parte di imprenditori, mafiosi, ministri e colleghi, tutti interessati ad ottenere fondi in maniera semplice, senza dover dare troppe giustificazioni. Tra i suoi maggiori oppositori figurava il mafioso Raffaele Palizzolo, uomo politico, membro del consiglio d'amministrazione della banca e futuro deputato della Camera per 4 legislature. Nel 1882 fu vittima di un sequestro e nel 1890 fu costretto a lasciare il suo incarico. L'1 febbraio 1893 Emanuele Notar Bartolo fu ucciso sul treno Termini-Palermo, inaugurando una stagione di omicidi di stampo mafioso che sarebbe andata avanti per oltre un secolo. In questa via ha vissuto Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morbillo. Ma chi era Giovanni? Giovanni Salvatore Augusto Falcone è stato un magistrato italiano nato a Palermo il 18 maggio 1939. Assieme ai colleghi e amici Rocco Chinnici, Antonio Caponnetto e Paolo Borsellino, Falcone è stato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Giovanni fu ucciso da Cosa Nostra insieme alla moglie e collega Francesca Morbillo e ai 3 uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani nella strage di Capaci, un attentato di stampo terroristico mafioso avvenuto a Palermo il 23 maggio 1992. Al giorno d'oggi a Via Notar Bartolo è presente un albero dedicato a Falcone, simbolo dell'impegno alla lotta contro la mafia.
5: Parlando di Falcone, abbiamo accennato molti nomi, tra questi c'era anche quello di Rocco Chinnici. Rocco è stato un magistrato italiano, ucciso da Cosa Nostra il 29 luglio 1983, nella strage di via Pipitone Federico. Una via, pensate che dista solamente 450 metri, poco più di 6 minuti, a piedi, dalla casa dove viveva Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morbillo. In memoria del magistrato e delle altre vittime d'attentato venne messa una targa commemorativa nel 1984. Dopo l'omicidio di Gaetano Costa, un suo amico con cui si scambiava informazioni sulle varie indagini di mafia dell'ufficio istruzione, Chinnici ebbe l'idea di centralizzare tutte le indagini di mafia in una struttura di coordinamento tra magistrati che passò alla storia come Pool Antimafia. Da quel momento tutte le informazioni e le inchieste sarebbero state concentrate in un unico luogo, con magistrati impegnati a tempo pieno su indagini che riguardavano il fenomeno mafioso. Entrarono a far parte del pool Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, che da quel momento hanno avuto un ruolo fondamentale nella lotta contro la mafia. Fu anche grazie al contributo di Chinnici se fu possibile imbastire il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Il lavoro di questi uomini coraggiosi ha ispirato molte persone ad alzare la testa e non rimanere in silenzio. Possiamo parlare ad esempio di Piff. Piff è lo pseudonimo di Pierfrancesco Di Liberto, conduttore televisivo, autore, sceneggiatore e attore, nato a Palermo il 4 giugno 1972. Piff è l'autore del film La mafia uccide solo d'estate, un film del 2013 diretto e interpretato da lui stesso. È una commedia drammatica che attraverso il racconto della vita del protagonista Arturo ricostruisce in toni paradossali e ironici la storia della sanguinosa attività criminale di Cosa Nostra a Palermo dagli anni 70 fino agli anni 90. Il film ha partecipato al Torino Film Festival, aggiudicandosi il premio del pubblico come miglior film ed è stato distribuito nelle sale italiane il 28 novembre 2013. Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, che all'epoca era presidente del Senato, ha definito questo film la migliore opera cinematografica sul tema della mafia che abbia mai visto. Secondo noi, Piano d'Arbartolo è un luogo molto importante della vita di Falcone, per questo è il luogo dove tutte le manifestazioni contro la mafia si concludono. Grazie per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, rimanete sintonizzati per ascoltare altri podcast.
4: Un saluto da Lorenzo, Tiziano, Cristian, Gioele e Simone.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti è incoscienza. Era il 23 maggio 1992 e come enuncia la sua frase, Falcone non aveva paura di quello che sarebbe successo da lì a poco, ma di questo ne parleremo a breve. Salve a tutti, ai nostri radioascoltatori, noi siamo Lorenzo, Niccolò, Valerio, Gabriele e Leonardo dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi parleremo di un luogo purtroppo ricordato per uno dei più violenti attentati mafiosi, l'autostrada di Capaci. Ma ora è meglio approfondire l'immagine di chi è stato vittima di questo attentato, il magistrato Giovanni Falcone. Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. Ha frequentato il liceo classico Umberto I di Palermo e dopo una breve esperienza passò all'Accademia Navale di Livorno. Nel 1961 si laurea in giurisprudenza. Ha frequentato il liceo classico Umberto I di Palermo e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza.
1: Nel 1964 diventa un magistrato a Lentini e poi rimane per 12 anni sostituto procuratore a Trapani. Trasferitosi a Palermo nel 1978, dopo l'omicidio del giudice Cesare Terranova, lui e Paolo Borsellino lavorarono su oltre 500 processi, dedicati interamente alla lotta contro la mafia. Ed è proprio per questa lotta che i due furono perseguitati fino a subire due diversi attentati omicidi. L'attentato mafioso, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della sua scorta, Antonio, Rocco e Vito, avvenne il 23 maggio 1992. Tutto iniziò quando Falcone stava tornando a Palermo dopo una lunga settimana a Roma e dopo l'atterraggio all'aeroporto di Punta Raisi, lui e la sua scorta imboccarono l'autostrada per poter tornare a Palermo. Ad aspettarlo però vi erano 500 kg di tritolo, posizionati dai mafiosi con l'intento di eliminare la minaccia che lui rappresentava. Sono le 17.56 di sabato 23 maggio 1992. Non puoi neppure immaginartelo, l'inferno che ha provocato l'esplosione di quei 5 quintali di tritolo. L'auto di Giovanni è corazzata, ma sembra di carta stagnola. Sembrava scoppiata la guerra. Da Capaci la storia dell'Italia cambia radicalmente. Con la protesta dei lenzuoli bianchi a Palermo, la popolazione civile decide da che parte stare e capisce di cosa è capace la mafia. Grazie per averci ascoltato. Da Lorenzo, Niccolò, Gabriele, Leonardo e Valerio.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: tutta la gente di buona volontà prega, vuole cambiare le cose e tanta forza impiega. Nessuno si arrende alla disonestà e con coraggio vuole uscire dall'omertà. La strada è lunga da seguire, ma con tenacia il fine bisogna perseguire. Così recita Luigi Garlando nel libro dedicato a Giovanni Falcone, nel suo libro Per questo mi chiamo Giovanni. Una frase votata alla speranza, che mettendo radice nel cuore delle persone può liberarle dall'oppressione e dal silenzio. Ciao a tutti voi ascoltatori, state ascoltando Maya e Giulia, provenienti dalla città di Roma. Facciamo parte della scuola primaria di secondo grado Fratelli Cervi e siamo qui per farvi conoscere l'albero Falcone in via Notarbartolo, in provincia di Palermo, in onore di un uomo che ha combattuto anni e anni contro la mafia, Giovanni Falcone. Inizieremo a parlare di lui fra poco, ma prima bisogna che voi sappiate dove si trova quest'albero e com'è nata l'idea di onorarlo a Giovanni Falcone. Ad aiutarci nella produzione sono state le nostre compagne Salma e Luana per la regia e Veronica ed Elisa per il testo. L'idea nasce dal pensiero di un bambino di una scuola di Palermo. Un giorno scrisse: Falcone è un albero con radici profonde, con rami e foglie che si stendono in tutte le direzioni. Così l'iniziativa venne inserita nel programma della Settimana della Legalità, che si teneva dal 18 al 25 marzo del 2022. Furono 7 giorni di eventi, organizzati da Assemblea Legislativa, Regione Emilia-Romagna, ANCR e UPR, con comunità, associazioni e istituzioni scolastiche, per parlare di cittadinanza attiva, esperienze e buone pratiche, per riconoscere e contrastare le mafie. L'albero di Falcone è simbolo di impegno sociale per combattere i crimini ambientali con l'educazione alla legalità ambientale.
1: L'albero si trova a Palermo, nella famosa via Emanuele Notarbartolo, al civico numero 23, vicino alla stazione di Notarbartolo. Esso è un ficus macrofilia. La pianta era un albero già presente nella via e dopo la strage di Capaci, il 23 maggio 1992, l'albero è stato scelto per ricordare Giovanni Falcone, perché è stato trovato proprio sotto la casa del magistrato e sua moglie, Francesca Morvillo. La via si trova infatti vicino al centro città ed è piena di hotel.
0: La via Emanuele Notarbartolo ha origine nel lontano 1895, dove, per necessità tecniche di trasporto, la strada venne costruita in modo perpendicolare a Viale della Libertà ed è tuttora una delle più caotiche e principali vie della città.
1: Abbiamo parlato di un albero in memoria di Falcone, ma ora vorrei approfondire la storia dell'uomo che ha aperto e messo alla luce una delle più grandi battaglie del mondo. Giovanni Falcone nasce infatti a Palermo il 18 maggio 1939.
0: I suoi genitori si chiamavano Arturo Falcone e Luisa Bentivegna ed aveva due sorelle maggiori, Anna e Maria. Dopo aver frequentato il liceo classico Umberto I e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza a Palermo.
2: Nel 1991 ci fu un intenso lavoro da parte del giudice, ma il 23 maggio 1992 alle 17.56 sull'autostrada di Capaci, 500 kg di tritolo fanno saltare in aria l'auto su cui viaggiava il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.

0: Oltre a ricordare un eroe nazionale, questo luogo rappresenta uno dei più grandi ritrovi per manifestazioni contro la mafia. La più importante del 2023 è stata proprio quella del 23 maggio, in cui gli stessi manifestanti hanno accusato il sindaco di Palermo di non essersi dissociato completamente dalla mafia. Infatti la polizia quel giorno ha vietato l'accesso ai manifestanti alla via per il minuto di silenzio ed è stato considerato un'offesa alla memoria del giudice Falcone e sua moglie Morvillo.
1: Altri alberi sono stati piantati in giro per Palermo in memoria delle stragi compiute dalle organizzazioni mafiose. Infatti, il 19 luglio 2004 viene collocato un olivo dedicato al giudice Paolo Borsellino e ai suoi 5 agenti di scorta della strage di Via D'Amelio.
0: Un altro luogo di vitale importanza è il Giardino della Memoria di Capaci. È un parco dedicato a tutti i caduti nella lotta contro la mafia, che si trova proprio vicino all'autostrada dove è avvenuto l'attentato.
1: Ciò che spesso molti articoli mettono in risalto è anche la specie dell'albero del Memorial a Falcone. La metafora sta proprio nella specie dell'albero. Infatti il Ficus microphylla desf S. pers è una specie sempreverde che presenta un tronco forte e fogliame folto, molto resistente alle intemperie, e le sue radici sono ampie e profonde. Anche una cosa futile come la specie può essere un simbolo di speranza, di resistenza e di forza.

0: Nella nostra redazione abbiamo raccolto varie opinioni. Alcune di noi hanno voluto sottolineare la metafora dell'albero, oppure, come dice Luana, la morte di Giovanni Falcone è servita come monito per far aprire gli occhi alla gente.
1: Hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione.
2: Di come il coraggio di un uomo solo possa fare la differenza, spiega Giulia. Tutte siamo d'accordo però che Giovanni Falcone è stato un eroe, un esempio che mette alla luce gli atti atroci che la mafia compie nell'ombra.
1: Chiunque acconsenta col proprio silenzio a un'azione violenta. I ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi. I ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli...
2: Grazie per averci ascoltato, da Elisa, Giulia, Salma, Veronica, Luana e Maya.
1: Si arriva e dice
2: ciao,
1: accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola, accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa.
5: Dal documentario del 1988 di Marcel Padovani, La solitudine del giudice Falcone.
6: Sono stati uomini che hanno scritto pagine.
5: Tali parole furono pronunciate dal magistrato Giovanni Falcone. Colpiscono ancora oggi, soprattutto perché purtroppo il giudice ha perso la vita proprio per lottare senza paura.
6: Per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figli.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, noi siamo Sofia,
5: Giulia, Sofia e Camilla, studentesse della terza media della Fratelli Cervi Centrale di Roma.
4: E questo è il podcast della giusta frequenza.
6: Passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno.
4: Palermo era una città caratterizzata dal terrore causato da omicidi e criminalità. Oggi è una città diversa grazie a Falcone e a persone come lui che hanno cercato di salvare questa città.
6: Che ascoltano. Non solo musica, non solo musica.
4: Nei nostri viaggi tra i luoghi simbolo di Palermo abbiamo scelto di parlare del mercato della Bucceria. Si chiama così perché deriva da Bucceri, che significa macello. Infatti nasce come mercato della carne per poi diventare di pesce, frutta e verdura.
5: Oggi ci concentreremo insieme su questo luogo significativo di Palermo. Nel libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando, che abbiamo letto in classe, viene descritto come un luogo particolarmente frequentato dal magistrato Falcone.
4: Purtroppo può diventare, in orario serale in particolare, una sede di spaccio dove la mafia può girare e agire a piede libero.
5: Facciamo però un passo indietro ricordando quando è nato il mercato. La vicinanza al porto di questo mercato portò nel XII secolo all'insediamento di mercanti da tutta Italia. Dopo questa prima fase, il viceré Caracciolo li apportò a varie modifiche a partire dal 1783. La Bucceria si trova oggi nello storico quartiere di Castellammare, tra le vie di Argenteria e Coltellieri.
4: Come ha già detto la mia compagna, non ci fu un vero e proprio fondatore, ma più mercanti provenienti da luoghi marittimi, che gradualmente andarono a formare questo grandissimo mercato dove i palermitani comprano ogni giorno. Abbiamo deciso di parlare oggi di questo mercato, dato che nel periodo della seconda metà del 1900 ci sono attività mafiose a Palermo, che rovinano la società. E Giovanni Falcone aiutò a migliorare la Sicilia. Il magistrato, come già detto, era un frequentatore del mercato.
5: La mafia si riunisce la sera, la maggior parte delle volte, nel mercato della Bucceria per scambiarsi droghe e sostanze stupefacenti, per parlare di cose altrettanto illegali, ma anche è uno dei luoghi più divertenti e conviviali della città. Noi crediamo che la mafia sia la rovina del popolo italiano, ma anche di tutto il mondo.
4: E speriamo di aver lasciato un segno e avervi spiegato bene quello che volevamo intendere.
5: Grazie per averci ascoltato.
4: Un saluto da Sofia, Giulia, Camilla e Sofia.
5: Vi auguriamo una buona giornata e ciao a tutti.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra-UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate, sui 38-39 gradi, sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Le azioni del mondo non influenzano il sole e i nemici, è sicuro, sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi?

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Bella serata. Proprio una bella serata. E poi gli amici ti tirano su. Si parla, si canta, si ride. Che risate si fa quando si ride. Vabbè, sfogliamoci. Tu guarda che faccio. Spalle curve, le gambe magre e ste mutande. Color pervinca. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio sul serio. Ma sì, basta. Bisogna farla finita. Magari davanti allo specchio. Sei nudo. Via anche le mutande. Ecco. Questo sono io. Gli specchi non servono a niente. Non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi. Non riesco a fregarla. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio per davvero. Mi ricordo che una volta voleva ammazzarmi per amore. Mi aveva detto che non mi amava più. Un attimo prima che glielo dicessi io. Quel tanto che basta per farti impazzire. Ti senti escluso, abbandonato. E lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu t'ammazzi. Così impara. E dopo ti amerà per tutta la vita. La sua. Suicidio troppo emotivo, a caldo. Ma tu guarda che faccia che so io. Non so mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo, di controinformazione. E tutto cambia. E il mondo, fino un attimo prima, tremendo e ostile contro di te, viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sorniona, scodinzolante, affettuosa. Un cocker. Peccato che poi non c'hai la soddisfazione di vederlo. Il cocker. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Mille modi. C'è gente che fotografa i rapaci nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di queste tecniche speciali. Ci sono davvero questi corsi, sai? C'è tutto. No, non devo andare a Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di ammazzarci. No, meglio Atos allora. Ma sì, Atos è più obiettivo. Non sta mica a tirarmi su di morale con i soliti discorsi sulla vita, è troppo intelligente. Vado lì, gli racconto tutto, tutto, tutto fino alla fine. E ecco Atos, lo vedi anche tu? Sono un fallito. E lui? Sì, e mi indica la scogliera, sto deficiente, insensibile. Ma che s'ammazzi lui, la scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io, un modo che sia mio, un modo che sia giusto. Bisogna essere prudenti quando ci si ammazza. Sono scande le figure, la scogliera, ma la scogliera va bene per Bergman, nordico, religioso. Già, come si ammazzerà la gente importante, eh? No, dico, quelli famosi. Per dire. Barbato. Andrea Barbato. Con calma. Scrive l'ultima cartolina e si svena. Due gocce di sangue. E la Dell'Era, Francesca, tutta nuda, uno spillettino. E Lucio Battisti? Affari spenti nella notte. E Craxi? Craxi, sì, me lo vedo. Una sfilata, macchina scoperta. Lui in piedi, sorride alla folla. Paga un sicario. Martelli. Come un presidente.

Cocchetto lapidato dai suoi. E Cossiga in diretta tra reti unificate. Esterna due parole, quattro, 20 cazzate. Tanto il Quirinale smentisce. Arriva Galloni con il calice. La cicuta. E sulla sua tomba solo gladioli. E io, no, dico io, con questa faccia, questa cameretta, queste mutande, potrei buttarmi sotto. Troppo vitale. Oppure potrei... No, non va bene. Ma è possibile che oggi non si riesca a trovare un modo che non sia vecchio, superato, inadeguato, ridicolo? Forse oggi, esteticamente, mi rimetto gli slip per Vinca, mi rivesto, esco e vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

coppia chiama la figlia Like. Una coppia israeliana sta facendo parlare di sé negli ultimi giorni, dopo aver deciso di chiamare la propria bambina Like, come il famoso pulsante presente su Facebook. Lior Adler e sua moglie Vardit, entrambi di Od Asharon, vicina Tel Aviv, affermano di aver dato un nome originale alla propria figlia, un nome che potesse essere moderno e innovativo. Secondo noi è un nome moderno, equivalente a Ava, amore. È il mio modo particolare per dire alla mia bellissima bambina che la amo, dichiara il padre della piccola. I genitori di Like non sono nuovi a nomi strambi. Già un'altra figlia nata prima di Like era stata chiamata Pai, torta in inglese, mentre la primogenita si chiama Vash, miele in ebraico. Il signor Lior racconta che le reazioni al nome della figlia sono state varie. Quando ho postato la sua prima foto e il suo nome su Facebook, la notizia ha racimolato 40 like. Considerando che ho poco più di 100 amici sul social network, direi che il nome è piaciuto alla maggioranza delle persone che conosco. Non tutti però sono stati d'accordo con il nome, e alcuni amici della coppia addirittura si sono rifiutati di credere che quello fosse il vero nome della neonata. Credo che in futuro alcune persone potranno alzare il sopracciglio per esprimere il proprio disappunto, ma la cosa divertente è che la mia bambina e l'adoro. Rummy Flash. Speriamo che prima del prossimo figlio questi genitori capiscano che i figli non servono per divertire i genitori. A questa piccola donna, appena arrivata, dedichiamo una canzone in cui risuona il suo nome, Just Like a Woman, Bob Dylan, e parafrasiamo il titolo traducendolo Like is just a woman, Like è solo una donna.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Siamo Marta Andaloro e Matteo Vecchiarelli della quarta G del Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo di Calogero Zucchetto, un poliziotto ucciso per mafia.
1: Sono 42 anni da quando, il 14 novembre 1982, Calogero Zucchetto, per gli amici Lillo, venne assassinato da Cosa Nostra a Palermo. Grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, emerse che in quell'agguato parteciparono in tre: Giuseppe Lucchese, Mario Prestifilippo e Pino Greco.
0: Si arruolò nella Polizia di Stato in giovanissima età e, anche se per una breve parentesi, ha fatto parte della scorta di Giovanni Falcone, nei tempi in cui l'unità paragonava Palermo a Beirut, a causa dei morti ammazzati in strada.
1: Agli inizi degli anni Ottanta, dopo l'incarico nel reparto scorte, divenne stretto collaboratore del commissario Ninni Cassarà alla squadra mobile della Questura di Palermo, occupandosi di criminalità mafiosa, in particolare nella Catturandi, una sezione specializzata nella cattura dei latitanti. Lillo era un poliziotto vecchio stile, nonostante la sua giovane età. Preferiva stare in strada più che in ufficio, pur di trovare piste utili alle indagini.
0: Lucchese, Prestifilippo e Scarpuzzedda conoscevano Zucchetto perché erano cresciuti assieme nel quartiere di Ciaculli. Inoltre si erano incontrati con l'agente pochi giorni prima, in maniera del tutto casuale. Il giovane poliziotto era in vespa con Ninni Cassarà, il capo della mobile, anche lui ucciso barbaramente dalla mafia tre anni dopo. I due giravano per le borgate palermitane in cerca di latitanti, un lavoro delicato volto innanzitutto a raccogliere informazioni. Zucchetto, quando casualmente incontrò in strada i tre mafiosi, si rese subito conto di essere stato riconosciuto.
1: Nonostante ciò, Lillo non rinunciò al suo lavoro. Dopo settimane di appostamenti a Ciaculli, riconobbe il latitante Salvatore Montaldo, ma trovandosi da solo e senza mezzi, dovette rinunciare alla cattura, che avvenne poi il 7 novembre 1982 con un blitz di Cassarà.
0: Zucchetto era un vero fuoriclasse nonostante i suoi 27 anni. Aveva collaborato con il commissario Ninni Cassarà al rapporto Greco Michele più 161, che descriveva il nuovo assetto di Cosa Nostra dopo l'inizio della guerra di mafia del 1981. Riuscì ad entrare in contatto anche con il pentito Totuccio Contorno, che con le sue preziose confessioni diede impulso importante sul piano investigativo, spiegando anche quelli che erano i contatti tra il potere mafioso e i pezzi della politica e dell'imprenditoria. Spunti che portarono al maxi processo del 1986. Anni dopo furono come mandanti componenti della cupola mafiosa di Cosa Nostra, tra cui Toto Riina, Bernardo Provenzano e Raffaele Ganci.
1: Queste informazioni le abbiamo ricavate dalla testata giornalistica Antimafia 2000. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Marta Andaloro e Matteo Vecchiarelli.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 11.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.

0: aeronautico è il cielo vuoto, abissale sarà senza orologi quel viaggio tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avrei, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore. L'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ridere. Su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco, di Lady Bigu. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avrei. Giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra. L'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà.
1: Ascoltando la giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

0: Lo Stato e la mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Paolo Borsellino.
1: Ciao a tutti e tutte, siamo Matteo Connelli
0: e Filippo Martellacci,
1: accompagnati da Adriano De Bellis e Caterina Ferrucci in redazione e Anna Cimini alla regia, tutti del Liceo Socrate di Roma. State per ascoltare Brusca e la trattativa Stato-Mafia. Chi era Brusca? Giovanni Brusca è stato capomandamento della sua città natale, San Giuseppe Jato, situata a soli 31 km da Palermo, ed è stato una figura di spicco nell'organizzazione criminale di stampo mafioso più importante della storia della Sicilia e del nostro paese, Cosa Nostra. Essendo uno degli esponenti più di rilievo del clan dei Corleonesi, ha preso parte a moltissimi eventi oscuri e ancora poco noti della Prima Repubblica. Macchiatosi del sangue di Giovanni Falcone e dei morti di Capace, del piccolo Giuseppe Di Matteo, colpevole solo di essere figlio del pentito Santidon Di Matteo, e di circa un altro centinaio di omicidi, il fato vorrà che nel 1996 venga arrestato e che, 4 anni più tardi, decida di diventare lui stesso collaboratore di giustizia.
0: Tuttavia, oggi abbiamo deciso di non analizzare questo personaggio dal punto di vista dei brutali omicidi commessi, ma di trattare del suo coinvolgimento nella trattativa Stato-Mafia. Il 27 maggio 2013 a Palermo, in corte d'assise, al tempo presieduta dal giudice Alfredo Montalto, l'accusa viene portata avanti dai magistrati Antonino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vittorio Teresi contro 12 imputati. Brusca è contemporaneamente teste ed imputato nel processo sulla trattativa. Insieme a lui, dalla parte di Cosa Nostra, ci sono Totò Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. Una trattativa deve essere però fra due parti. Di conseguenza, oltre ai boss, ci sono gli ex comandanti dei Carabinieri Antonio Subranni e Mario Mori, il medico Giuseppe De Donno, l'ex ministro Calogero Mannino ed il celebre braccio destro di Silvio Berlusconi, il 12 volte imputato Marcello Dell'Utri. L'inizio della trattativa Stato-Mafia potrebbe essere riconducibile all'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima, referente politico di Cosa Nostra, assassinato brutalmente dall'organizzazione stessa a Palermo nel 1992 per non aver difeso gli interessi nel maxi processo di Palermo. Uno dei testimoni chiave di questa trattativa è stato proprio Giovanni Brusca, che fu il primo a parlare del cosiddetto papello, la lista di richieste che Totò Riina fece allo Stato italiano al fine di terminare la stagione stragista di quegli anni. Brusca non si limitò ad una semplice testimonianza, fece anche infatti il nome di un ministro, l'ex ministro degli interni sotto i governi Amato 1 e Ciampi, Nicola Mancino, che ha sempre negato il suo coinvolgimento, ma che fu indicato da Brusca come terminale ultimo degli accordi tra lo Stato e la mafia.

0: Come reagì la popolazione a questi eventi? La trattativa ha avuto un certo impatto anche sulla popolazione, che decise di non tacere e di non rimanere indifferente davanti a un governo che si professava nemico di ciò che si è poi rivelato essere suo alleato. Iniziò così a crescere ancora di più la diffidenza dei cittadini nei confronti dello Stato e delle forze dell'ordine, già precedentemente aumentata nel 1992 col processo Mani Pulite. Infatti, molte persone iniziarono ad accorgersi di quanto alcuni esponenti politici fossero corrotti, come lo stesso Salvo Lima, ex sindaco di Palermo. Possiamo ritrovare questo impatto anche nell'ambito culturale. Sabina Guzzanti diresse il film La Trattativa e diversi autori scrissero libri inerenti all'argomento, tra i quali Marco Lillo e Marco Travaglio, che scrissero Padrini Fondatori, il libro più conosciuto. Dopo 11 lunghi anni si è conclusa l'odissea giudiziaria della trattativa. Tre sentenze, tutte diverse l'una dall'altra, hanno caratterizzato questa storia. Il 27 aprile 2023 si è celebrata l'ultima udienza della Corte di Cassazione riguardo questo processo. Dalla sentenza vediamo che si confermano le assoluzioni già proclamate in secondo grado, ma per differenti motivi.
1: È proprio questa la cosa interessante. Mentre nei confronti degli apparati dello Stato, secondo la Corte, il fatto non sussiste, nei confronti del boss Luca Bagarella e del suo fedelissimo Antonino Cinà è stata decisa la prescrizione, essendo passati oltre 22 anni dai fatti commessi. Sulla sentenza si è espresso l'ex procuratore che ha coordinato l'inizio delle indagini sulla trattativa Stato-mafia, Antonio Ingroia, che nelle sue dichiarazioni all'agenzia di stampa ADN Kronos parla di uno Stato che si autoassolve, continuando a sottolineare che sia la sentenza di primo grado che quella di secondo attestano il fatto come avvenuto, mentre la Cassazione dice che il fatto non è avvenuto e che per i boss vi è la prescrizione. Viene anche rimodulata la premessa della trattativa da minaccia compiuta a minaccia tentata e, per il tentativo, non vi sono conseguenze penali per nessuno.

Conclude il ragionamento l'ex pubblico ministero, evidenziando la necessità di un altro processo, definendo la sentenza, secondo la quale il reato di minaccia non è stato consumato, saracinesca, e augurandosi che chiuda definitivamente questo capitolo giudiziario e storico, descrivendolo come un terreno pericoloso per la magistratura. Infine, Ingroia chiude l'intervista con una provocazione, affermando che il suo unico errore sia stato credere che la legge fosse uguale per tutti.

questa è una credenza comune, ma è una domanda che ci dovremmo porre più spesso. La legge è uguale per tutti? Perché la storia giudiziaria del nostro paese è costellata di processi ambigui o presunti pilotati, corrotti e politici. Personalmente sono d'accordo con Ingroia quando dice che lo Stato si autoassolve, per un particolare. La Corte di Cassazione, nella sentenza, conferma l'assoluzione dell'appello, ma le rimodula a fatti non avvenuti. La Corte di Cassazione però non può entrare nel merito delle prove, quindi non può dire che il fatto non sussista e che la minaccia sia tentata. Un altro fattore da considerare è: per i boss sì e per gli apparati dello Stato no? Perché la prescrizione ai boss implica che i fatti siano avvenuti, ma che sia passato troppo tempo per farci un processo sopra. L'Italia ha imparato bene il peso della prescrizione dopo Berlusconi, lodo Mondadori, lodo Alfani, legge ex Cirelli o Liberian 1. Quindi questi fatti sono avvenuti solo da parte dei boss e non da parte dello Stato? I boss trattavano da soli? Queste incongruenze evidenziano il bisogno di un altro processo che, possibilmente, mostri l'indipendenza della magistratura da qualsivoglia interesse o potere politico.

sono d'accordo con Filippo riguardo al fatto che debba esserci un altro processo, coinvolgendo sempre più collaboratori di giustizia e cercandone di nuovi, anche se la figura del cosiddetto pentito è molto controversa. È giusto che delle persone che hanno commesso svariati crimini, tra cui brutali omicidi, ricevano delle riduzioni di pena per aver svolto un loro dovere? A mio parere bisogna pure arrivare a un compromesso, purché non si esageri con gli sconti di pena, anche perché le testimonianze dei pentiti portano a sempre più arresti di componenti di organizzazioni criminali e portano avanti la lotta contro la mafia in Italia. Anche se la mafia ha saputo adattarsi a questa novità introdotta da Falcone e Borsellino, utilizzandola per depistare indagini.

Un saluto da Filippo, Matteo, Adriano, Caterina e Anna. Avete ascoltato Brusca e la trattativa Stato-Mafia, un podcast di La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Vi auguriamo una buona continuazione dell'ascolto.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.

0: Professore Dario Daniele, da dove nasce l'idea della canzone Pure si può?
1: Sì, è un'idea particolare perché noi abbiamo realizzato all'interno del nostro istituto un corso di formazione al volontariato con i ragazzi delle varie classi e nell'ambito di questo corso abbiamo deciso di creare una canzone. Io ho raccolto una serie di riflessioni, una serie di opinioni dei ragazzi sui vari temi che facevano parte appunto di questo corso di formazione e da queste riflessioni, dalle frasi stesse dei ragazzi, ho tratto poi un testo. Questo testo che abbiamo appunto chiamato Eppure si può, proprio per far vedere che nella vita si possono fare cose importanti volendo. E Mattia, un ragazzo, ha poi costruito una musica ed è nata la canzone, appunto la canzone Eppure si può.
0: Ilaria, raccontaci le tue impressioni su questa esperienza di cantante.
2: È stata un'esperienza veramente fantastica per noi ragazzi della scuola. Io mi sono soprattutto divertita molto a interpretare la parte della cantante principale e comunque abbiamo raggiunto un obiettivo bello, cioè importante per la scuola e per tutto.
0: Ilaria, questo brano ha riscosso successo e ha vinto alcuni premi. Te lo aspettavi?
2: All'inizio non me lo aspettavo proprio. Cioè, mi sembrava una cosa così. Invece, col passare dei tempi, noi ci siamo perfezionati, abbiamo comunque migliorato le nostre capacità e siamo arrivati a questi obiettivi.
0: Che clima si è creato tra il gruppo, i cantanti, i coristi e i musicisti?
2: Si è creata una maggiore complicità tra me e i miei compagni di scuola, anche grazie a tutte le ore di prove che abbiamo svolto nella sala registrazioni, nelle trasferte che abbiamo fatto nei vari teatri e in tutte le altre attività svolte insieme a loro.
3: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Mattia Moraldi, che non è solo la voce maschile ma il compositore della musica. Mattia, cosa ne pensi di questa esperienza?
4: Ma per me è stato bello, interessante, un'esperienza nuova sicuramente. Mi sono proprio divertito a farlo, a realizzare il brano, a fare le registrazioni anche.
3: Quale emozione hai provato quando hai cantato questa canzone in vari teatri, tra cui il Teatro Ariston di Sanremo, dove si tiene il Festival della Canzone Italiana?
4: È stato divertente ma anche abbastanza stressante perché non sono abituato a cantare davanti a così tanto pubblico. Era la prima volta che cantavo in teatro e di solito sono anche abituato ad accompagnarmi con lo strumento le canzoni, anche se in questo caso abbiamo poi cantato sulla base registrata del pezzo.
3: Tu studi musica a livello professionale e frequenti il Conservatorio di Cuneo. Come hai composto la canzone?
4: Passando tante notti senza dormire e a scrivere, perché è stato un lavoro lungo e subito, tra l'altro, non mi è neanche venuta l'idea, mi è venuta successivamente, dopo un po' che ho iniziato a conoscere il testo della canzone. È stato un lavoro abbastanza lungo.
3: Mattia, hai intenzione di fare della musica il tuo lavoro?
4: Sì, è proprio quello che ho intenzione di fare, anche più che altro proprio nell'ambito della musica leggera.
3: Ringraziamo Ilaria Mattia di questa intervista e vi salutiamo facendovi sentire la versione definitiva della canzone Pure si può.

senza guerra, ma la vediamo attorno a noi. Siamo cresciuti nel benessere, ma fame e povertà sono poco più là. Stiamo vivendo spesso distruggendo, lo vediamo, lo capiamo, ce ne sbattiamo. Solo egoismo, superficialità, in questo arresto.

cattiveria, competizione. Preferiamo i colori di una canzone. Non è noia, fragilità. Noi vogliamo senso, solidarietà.

Siamo cresciuti a fissare una scatola elettrica piena di nulla e di volgarità, senza capire che vogliono solo vendere merce inutile da consumare. Ci hanno detto che per divertirci ora ci si deve sballare. Cosa importa dei danni a me?

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Step by step, ooh baby, gonna get to you girl.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: La generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Tensa, di Fabrizio Moro. Ciao a tutti, siamo Sofia e Silvia. In redazione abbiamo Emma e Giulia e in regia c'è Giulia.
1: Cavalone
2: del terzo C Scienze Umane del liceo Plauto. Insieme alla nostra classe abbiamo partecipato al progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, e abbiamo deciso di parlare di Annalisa Durante. Annalisa era una ragazza di 14 anni rimasta vittima della violenza per errore a Forcella, nel cuore di Napoli. Era il 27 marzo 2004 quando la 14enne, insieme a sua cugina, una sua amica e i suoi due fratelli Antonio e Salvatore Giuliano, si trovavano in via Vicaria Vecchia, una strada che piena di malavita. Alle ore 22 si sentono dei colpi d'arma da fuoco provenienti da persone con il casco sullo scooter, indirizzati a Salvatore, rampollo del clan mafioso di Giuliano. In un clima di scontro fra clan, un colpo sparato da coloro che si trovavano sulla moto arriva dritto nell'occhio di Annalisa, trafiggendole il cervello. Trasportata d'urgenza all'ospedale, muore dopo un coma lungo 3 giorni.
3: Prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
0: Annalisa era una bellissima ragazza dai capelli biondi e aveva un sorriso contagioso, ma anche lei conosceva la realtà e coglieva le luci e le ombre del suo quartiere e della sua amata, ma allo stesso tempo temuta, Napoli. Annalisa scriveva su un diario ricco di pagine che esprimono rabbia e paura. Difatti, non molto tempo prima, vicino Forcella, era stato ucciso il giovane Claudio Taglialatela durante una rapina, e Annalisa si sfogò sul suo diario scrivendo quanto fosse stato ingiusto e tragico morire in questo modo. La ragazza annota anche di essere contenta di vivere e sa che una parte di lei rimarrà immortale, un presagio che oggi, con il senno di poi, mette

l'autrice del diario di Annalisa, Matilda Andolfo, nella sua rielaborazione di quelle pagine ricorda la giovane piena di speranza. Annalisa era una giovane adolescente che frequentava la parrocchia e aiutava i più bisognosi. Nel libro si ricorda anche il sogno di Annalisa, sposarsi e diventare mamma. Purtroppo ciò non è accaduto, ma come tutti dicono per un errore, Annalisa durante il 27 maggio 2004 non si trovava nel posto sbagliato, ma in quello giusto dove una ragazza della sua età doveva stare, in strada con gli amici a vivere la vita.

0: Napoli, 20 anni fa, è morta l'infanzia e insieme a lei una ragazza, che al giorno d'oggi sarebbe potuta essere una donna. Forse oggi Annalisa sarebbe una giovane madre, o una scrittrice, o una pittrice. Sicuramente noi la immaginiamo come nell'ultima foto, con il sorriso. Una vita che è stata strappata non solo ad Annalisa, alla sua famiglia e ai suoi amici, ma anche all'intero quartiere di Forcella, la cui speranza di un futuro migliore è con Annalisa.
1: Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
0: Il padre della vittima però non ha perso le speranze e ha creato l'associazione Annalisa Durante, nata nel 2005 senza scopi di lucro. È una biblioteca a porte aperte che si trova in via Vicaria Vecchia, la via in cui avvenne l'omicidio. Le attività di questa associazione comprendono il volontariato e l'obiettivo è far conoscere la storia di Annalisa e realizzare un percorso di educazione ai bambini, con il gioco, la lettura e gli interessi che aveva Annalisa. Fondamentale è anche Libera, una rete di cooperative sociali contro le mafie e per la giustizia.
2: Libera si occupa anche di mantenere vivo il ricordo di tutte le vittime causate dalla mafia, tra cui quindi anche la piccola Annalisa Durante. Anche noi con il nostro podcast abbiamo voluto ricordare una ragazza poco più piccola di noi, una triste storia che ci lascia un senso di paura e impotenza. La mafia e la camorra possono toccare chiunque. Non è vero, come ricorda Roberto Saviano, che i criminali si uccidono fra di loro. Annalisa non era una criminale, Annalisa non aveva colpe, Annalisa era una dolce ragazza innocente e ora non lo è più. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Sofia Polverosi, Giulia Mazzilli, Giulia Vici, Emma Uppa e Silvia Palma della terza C Scienze Umane del Liceo Plauto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: Sono le 13:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan e delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Da mezzogiorno alle 2:00.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, siamo in compagnia di Carlo Pizzorno, direttore generale dell'Unione Sportiva Cairese. Carlo, si sta avvicinando il torneo internazionale, allora è tutto pronto?
2: Sì, tutto prontissimo, ti ringrazio per pubblicitare questa manifestazione, che è una manifestazione penso in Europa sia una delle migliori, ce lo dicono gli altri, quindi se lo dicono gli altri lo possiamo dire molto, molto forte anche noi. Quindi oggi è una giornata non bella per la Cairese, perché purtroppo oggi abbiamo perso un anno di lavoro, di tanto lavoro, quindi però ha vinto il Bogliasco e complimenti al Bogliasco, non siamo qui a fare proclami, anzi sicuramente ci riproveremo. Siamo pronti per questa grande manifestazione, una manifestazione che tutti ce la invidiano, tutti gli anni la miglioriamo, siamo pronti a partire, quest'anno è importantissimo il torneo, abbiamo due squadre inglesi molto importanti, il Manchester finalista della Champions League, quindi l'Arsenal, abbiamo per la prima volta i brasiliani, abbiamo la Costa d'Avorio, la nazionale della Costa d'Avorio, poi tutte le migliori squadre d'Europa, il Marsiglia, il Brøndby, la Stella Rossa di Belgrado per la prima volta ai nostri tornei e tutte le migliori italiane, quindi c'è una presentazione a Genova sulla MSC Crociere, dove ci sarà l'intervento di Crepè, che parlerà dei giovani, ci sarà Giovanni Galli che parlerà sicuramente di questo torneo, è una presentazione molto importante in cui fa parte di questa organizzazione che tutti gli anni migliora.
1: Mi hai anticipato anche le domande sulle squadre che ci saranno quest'anno, come hai detto tu, squadre importantissime, ma il torneo di Cairo, come abbiamo detto, oltre a essere un campionato, cioè un torneo di calcio, anche con serate piene di spettacolo con molti personaggi famosi del calcio e non. Svelaci qualche nome di quest'anno.
2: Ma è una serata di campioni e personaggi, non solo campione, perché i campioni, i valori dei campioni lo sanno tutti che hanno dei valori, però noi premiamo anche quelli che non si vedono, sono sempre dietro le quinte, personaggi nel mondo del calcio, personaggi non del mondo del calcio che si vedono poco, ma che però sicuramente sono da premiare come i grandi campioni. Quest'anno abbiamo l'onore di avere Spillo Altobelli, ex campione del mondo, abbiamo Romeo Benetti, che non ha bisogno di presentazione, poi la chicca sicuramente ci auguriamo che sia presente, perché ha molti impegni, però ci ha fatto sapere che sicuramente spera di esserci e ce la metterà tutta per venire, è la nostra valbormidese di amici Annalisa, che noi logicamente speriamo di averla con noi, premiarla, perché sicuramente è un premio meritato, e quindi non solo i campioni, ma premiamo anche quelli che non fanno sport, e premiamo anche quelli che non hanno calcato grandi personaggi, diciamo grandi campi di calcio, però quelli che si nascondono, ma che però hanno lavorato per i giovani, hanno lavorato sicuramente per far crescere tutta questa nostra grande gioventù.
1: Ok, quindi invitiamo tutti a partecipare al torneo, a venirla a vedere il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, giusto?
2: Il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, e sabato sera alle ore 20:30 Jimmy Ghione presenta la serata di campione e personaggi dello sport.
1: Ok, allora
2: io volevo, se mi permetti, volevo ringraziarti perché ci stai pubblicizzando questa manifestazione, ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto per la Cairese e per quello che sicuramente farai ancora.
1: Ok, grazie mille Carlo, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jean, sono il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco.

e di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumy, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado, nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

Bentrovati dalla redazione. Concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi, nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Ajah. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
1: Ciao a tutti, sono Martina di Radio Jeans, sono quella hard rock con Rachele, una ragazza che oggi ha assistito all'intero concerto del 1° maggio a Roma. Allora Rachele, dici com'è andato questo concerto, che gruppi ti sono piaciuti di più, quali di meno, insomma dacci una visione generale di quanto ti è piaciuto il concerto e soprattutto dici se il prossimo anno sarai intenzionata a tornarci di nuovo.
2: Ciao Martina, il concerto è stato molto bello. Il gruppo che mi è piaciuto di più è stato Marta sui tubi, mi sono piaciuti più qua che nell'esibizione di Sanremo, anche i Ministri sono stati molto bravi.
1: I Ministri sono un gruppo emergente, molto nuovi, ti sono piaciuti, erano molto stravaganti.
2: Sì, molto stravaganti, molto particolari, entusiasti di quello che fanno.
1: Tutto il tema della musica era incorniciato, diciamo, dal tema conduttore del lavoro, la musica come lavoro. Reputi che questa sia una cosa corretta? Ti è piaciuto questa diciamo, accostamento della musica al lavoro, questo sottotitolo che diceva spazi, radici e frontiere? Trovi che la musica possa essere uno spazio, una radice, una frontiera per tutti, per le nuove generazioni?
2: Per tutti no, magari per gran parte, ma non per tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
4: Arrivo, aspetta.
3: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
4: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
3: Sì.
4: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita, quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
3: Quella su Radio Jeans?
4: Sì, quella lì.
3: Andiamo.
4: Dai, mangiamo dopo.
3: Mangiamo dopo.
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Çalhanoğlu è del Como, trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno, noi ci chiamiamo Filippo, Claudia, Asia e Francesca e frequentiamo l'Istituto Professionale Salvo d'Acquisto di Bagheria. Questo podcast fa parte del progetto La Giusta Frequenza, Giovanni Reporter della Memoria. Abbiamo scelto di parlare di questo argomento perché la festa dei lavoratori è la giornata che rappresenta le lotte per migliori condizioni di lavoro, ma soprattutto per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita. Ma è come oggi sentiamo il peso di questo argomento perché il 6 maggio 2024 a Casteldaccia 5 lavoratori hanno perso la vita mentre lavoravano nella rete fognaria, senza strumenti di protezione. Perdonate la divagazione, ma ci sembrava doveroso rammemorarle le 5 vittime.
5: Un primo maggio di sangue, quello della strage di Portella della Ginestra, in Sicilia, nel 1947. 11 persone uccise, altre 27 ferite sotto i colpi della banda di Salvatore Giuliano. Protagonista assoluto è il bandito, Salvatore Giuliano. La sua carriera criminale comincia nel 1943, uccidendo un carabiniere che vuole fermarlo mentre trasporta sacchi di frumento provenienti dal mercato nero. Fugge e comincia a imperversare tra i proprietari terrieri, imprenditori, commercianti, sempre imprevedibile. Nel 1945, in un difficile dopoguerra, entra a far parte De Davis, il braccio armato del movimento indipendentista siciliano, che viene però sciolto dopo la concessione dell'autonomia della Sicilia. Giuliano non depone le armi e la strage di Portella della Ginestra contro i lavoratori che tornano a festeggiare il primo maggio è l'episodio che segna l'apice dell'attività della sua banda. Ma chi sono i mandanti? Quanto c'entrano la mafia e la politica? Domande che, ancora oggi, nonostante la verità processuali, fanno discutere. Anche perché Salvatore Giuliano non sarà mai processato per quella strage, come accade invece per gli altri uomini della sua banda. Viene, infatti, ucciso tra il 4 e il 5 luglio del 1950. La strage di Portella della Ginestra è universalmente riconosciuta come la prima strage politico-mafiosa dell'Italia Unita. Gli esecutori materiali furono il bandito Salvatore Giuliano e i 6 uomini. La strage, senza precedenti, avviene il 1 maggio 1947, provocando la morte di 11 persone e ferendo gravemente 27 in occasione della prima festa dei lavoratori dell'Italia Repubblicana. Il 1 maggio 1947, circa 2.000 lavoratori e contadini della piana degli Albanesi si erano riuniti nella piana di Portella della Ginestra per celebrare la festa dei lavoratori, festeggiare la vittoria del Fronte Popolare e manifestare contro il latifondismo a favore dell'occupazione delle terre. In attesa degli oratori ufficiali, un calzolaio di San Giuseppe Jato, Giacomo Schirò, segretario della locale sezione socialista, decise di intrattenere la folla. Dopo pochi minuti dall'inizio del suo discorso, Salvatore Giuliano e la sua banda cominciarono a sparare sui manifestanti. Inizialmente gli spari furono scambiati per i tradizionali mortaretti della festa, poi il terrore si impadronì della folla. Ci furono tante vittime. Le vittime furono Margherita Clesceri, Giorgio Cusenza, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo, Giuseppe Di Maggio, Castrense Intravaglie, Giovanni Grifò, Vincenza La Fata. Infine Emanuele Bussellini, ucciso dai banditi mentre si recava sul luogo della strage.
6: Adesso vogliamo dire qualcosa su Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano nasce a Montelepre, Palermo, il 22 settembre del 1922, da Salvatore e Maria Lombardo. Proprio in quell'anno la sua famiglia è rientrata dall'emigrazione degli Stati Uniti. Il padre, però, per 18 anni ha svolto umili mestieri, mettendo da parte il denaro necessario per comprare in Sicilia alcuni appezzamenti di terreno. Colui che passerà alla storia come il bandito Giuliano cresce in una famiglia contadina, in condizioni di relativo benessere, frequenta la scuola fino alla terza elementare, quindi affianca il padre nel lavoro dei campi. Da quando ha 11 anni, alla fine degli anni 30 viene assunto dalla Società Generale Elettrica Siciliana. Nella primavera del 1941, attratto da più sostanziosi guadagni, si dedica insieme al fratello maggiore Giuseppe al mercato nero. Il traffico clandestino del grano e della farina diventa sempre più redditizio, ma dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia espone anche a rischi sempre maggiori. Per contrastarlo, infatti, viene vietato il trasporto del grano da una provincia all'altra e si predispone la sorveglianza dei punti strategici lungo i confini delle province. Le fonti per questo podcast sono state il quotidiano nazionale Re Cultura Wikimafia. Vi ringraziamo per l'attenzione. Un saluto da Filippo, Claudia, Asia e Francesca.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. E tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione della Moretti di Sanremo.
2: Siamo alla postazione di Radio Jeans in Sanremo e del liceo Amoretti. E oggi abbiamo un ospite particolare, Awais Ahmed, che probabilmente è un rifugiato politico, e oggi ci illustrerà un po' la sua storia.
3: Sì, sono Awais Ahmed, sono nato in Somalia nel 1981. Sono scappato da Somalia, sono stato in un paese che non c'è legge, non c'è regola. Ho avuto tanti problemi dai ragazzi Al-Qaeda.
2: E ecco, visto che tu mi hai parlato di Al-Qaeda, come hai vissuto in prima persona questo rapporto così vicino con un'associazione terroristica di questo livello, tipo Al-Qaeda? Ma il tuo rapporto con questi amici è cambiato nel momento in cui tu sapevi che facevano parte di Al-Qaeda?
3: Sì, lo sapevo perché... Okay. Lo sapevo perché quella che facevano loro non era una cosa nascondere, era una cosa chiara. Lavoravano con loro, però prima di Al-Qaeda anche loro erano mafiosi, ladri. Ho avuto tanti problemi da loro. Dopo aver problemi io... sono scappato dalla Somalia perché io giocavo calcio, ero un ragazzo famoso e anche adesso sono a Roma, sono ancora famoso per i ragazzi somali.
2: Infatti la cosa che mi ha colpito è che tutti ti chiamavano il capitano.
3: Capitano, sì.
2: Capitano.
3: Sì, capitano. Ho avuto due negozi. Un negozio era studio, vendevo DVD, film, musica, eccetera. L'altro era un negozio cosmetici. Dopo, quando loro sono arrivati in Somalia, questo gruppo dell'Al-Qaeda, loro hanno vietato...
2: Hanno vietato tutto?
3: Tutto, diciamo tutto. Hanno vietato giocare calcio, anche sentire musica, anche guardare film. Hanno chiuso tutte le cinema.
2: Eravate imprigionati?
3: Sì, dopo mi hanno ordinato di chiudere il mio negozio.
2: E a quel punto tu cosa hai fatto?
3: Non ho chiuso.
2: Ecco.
3: Non ho chiuso perché io però ho smesso di giocare calcio perché non potevo giocare da solo. Tutti i ragazzi hanno smesso, anche il campo del calcio, i campi di calcio hanno chiuso loro, così anche ho smesso di giocare calcio, però questo negozio non potevo chiudere, ho deciso di no.
2: Anche perché era l'unico modo per poter guadagnare,
3: sì, giusto.
2: Per poter arrivare a fine mese.
3: Sì, giusto. Dopo decidere loro, anche hanno deciso di uccidermi. Dopo ho cercato tanti motivi, ho deciso di scappare tutti dal Somalia perché non potevo andare anche in un'altra città perché c'erano loro.
2: E allora come mai sei arrivato in Italia?
3: Io sono arrivato in Italia con la barca, sono arrivato a Lampedusa, sono partito da Libia, attraversato il mare, per fortuna sono arrivato a Lampedusa senza problema, 24 ore. Durante 24 ore ho chiesto asilo politico a Lampedusa.
2: Più o meno ti ricordi quanti eravate nel barcone?
3: Sì, eravamo quasi 45. C'erano donne, bambini, tutti. Mi hanno portato a Roma, ho chiesto asilo politico. Dopo mi hanno accettato documenti, permesso di soggiorno, protezione sussidiaria.
2: E adesso a Roma cosa fai? Di cosa ti occupi tu adesso?
3: Adesso sto facendo volontario con le mie amiche dell'Argentina. Sono sore. Sto con loro. Sono oggi così davanti a voi. Mi hanno mandato Centro Astelli. Centro Astelli è un centro di rifugiati. A fare incontro con gli studenti.
2: Cosa ne pensi di questi incontri effettuati nelle scuole, fatti nelle scuole?
3: No, abbiamo pensato, perché abbiamo visto tanti ragazzi italiani, anche stranieri, altri paesi, loro non sanno la differenza tra immigranti anche rifugiati. Abbiamo deciso di raccontarvi che cosa è rifugiati e che cosa è immigranti.
2: Secondo te, Aues, l'Italia è un paese razzista?
3: Come penso, il mondo non c'è un paese che non ci sono razzisti, tutto il mondo, anche in Somalia ci sono razzisti, in Italia ci sono razzisti, però non tanto, ci sono però non tanto, io ho incontrato tanti razzisti a Roma, però non tanto.
2: Ok, grazie mille Aues della tua partecipazione, ti ringraziamo.
3: Grazie a voi.
2: E ti auguriamo di tornare presto anche a trovarci.
3: Grazie a voi, grazie.
2: Da Luca Macchè, da Liceo Amoretti, Sanremo è tutto.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
4: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. I toni, il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi ma al momento sono 5 o 6 i paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri, prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi. Pum pum pum pum pum.

0: Bum, bum, bum, bum, bum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: So what about Stetsasonic?
3: No, don't get me wrong. Now, see, I love Stetsasonic. Now, see, I'm talking about sampling records.
2: Well, in that case...

0: This is my little brother, Antonio del Borneo. Los indios de Barcelona, vamos, Yone.
1: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cerca Viber Casa, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese. Torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
2: Dal vertice in videoconferenza dei ministri

0: Gli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma, una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
1: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10:15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
2: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
3: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutte queste gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
4: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
5: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
6: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
7: Radio G.
8: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Destinazione mare.
5: La mafia è una piaga che ha afflitto la società per decenni. È un'organizzazione criminale che si basa sulla violenza, l'estorsione e il controllo dei territori. Le regole morali del mafioso prevedono obbligo di obbedienza, rispetto della parola, coraggio nel compiere i delitti, determinazione, segretezza e riservatezza. Onore e omertà sono aspetti centrali e regole importanti per il funzionamento dell'organizzazione e utili per rafforzare funzionamenti di intimidazione. È importante educare le generazioni future sui pericoli della mafia e promuovere sulla cultura una cultura di denuncia e solidarietà, come sta facendo la nostra scuola con Fondazione Media Literacy, e solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo sperare di debellare questo cancro sociale e garantire un futuro migliore per le prossime generazioni, dato che la mafia, anche se non se ne parla mai, è ovunque tuttora.

0: cuore.
1: Quella a cui tutti pensano è quella degli anni 80-90, quando ebbe i suoi tempi d'oro. Ma è sbagliato percepirla in questo modo, dato che la mafia di oggi è completamente diversa. Non ci sono più continue sparatorie e guerre come quelle di un tempo. Per fare un esempio della bassa percezione della mafia ai giorni d'oggi, possiamo parlare di Prima Valle, zona in cui è situata la nostra scuola e in cui molti dei nostri amici e compagni vivono. La zona era tenuta sotto scacco da zio Franco, soprannome di Franco Gambacurta, capo di un'organizzazione criminale a stampo mafioso. Arrestato assieme a suo fratello Roberto e al presunto cugino Massimiliano nel 2018, in seguito ad un blitz a Monte Spaccato. Oppure dell'Andrangheta che opera anche a Roma, controllando la gran parte del nord anche in periferia. A nostro parere dovremmo parlarne più spesso, anche essendo un paese con molta storia mafiosa riconosciuta in tutto il mondo, anche grazie agli stereotipi dell'Italia. Perché non significa che, dato che non ci sono più le guerre come quelle di un tempo, la mafia non ci sia. Ma anzi, se ne dovrebbe parlare ancora di più. Partecipando a questo progetto abbiamo fatto delle scoperte a cui non dovremmo mai pensato, anche per il fatto che al TG non se ne parla più.

0: In otto sono finiti gli arresti a seguito di un'operazione dei carabinieri partita proprio da una delle principali piazze della movida romana. Infatti il mese di giugno 2020, quando due uomini vengono arrestati in flagranza mentre spacciavano droga, da lì l'attività investigativa degli uomini dell'arma che ha portato a chiudere il cerchio su un gruppo di 8 persone dedite allo spaccio per conto terzi.
1: Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali è emersa una fitta rete di acquirenti che si servivano di soggetti inseriti a pieno titolo in quel solo della lista criminale con base a Prima Valle. Uno sguardo.
0: In tutto sono stati sequestrati 161,5 grammi di cocaina e contanti per 6.639 euro.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: really do.
1: Le 20 Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai

life to be free and explore the unknown. Like the heartache.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Marco Segnan,
1: stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.

mi hanno proposto di venire a cantare per beneficenza e quindi mi è piaciuta l'idea di partecipare a questo concerto, perché tutti si curano ormai di principalmente l'Avis, tutte altre associazioni, però della Tanzania non se ne è mai parlato e quindi pensavo che fosse una cosa giusta venire qua a cantare. Un aiuto fa sempre comodo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stomp Stomp in Jeans, solo techno, house e dance.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jeans, il mio microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, bye.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: bella, zio! Lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: sono le due.
1: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.